0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando maschi e femmine si scontrano. Bentrovati da Gianluca. Parliamo di Maschi contro Femmine, commedia del 2010 incentrata sull'eterno scontro tra l'universo femminile e quello maschile, raccontato attraverso le vicende di quattro coppie le cui storie e vicissitudini si intrecciano. Walter e Monica hanno appena avuto un bambino, ma questo ha cambiato gli equilibri della coppia e tra i due non c'è più intimità, tanto che lui cede all'avance di Eva, capitano della squadra di pallavolo che lui allena. Ivan e Marta sono migliori amici e coinquilini, ma la loro amicizia viene messa a dura prova quando si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca, che non disdegna la compagnia né dell'uno né dell'altra. Diego e Chiara sono vicini di casa e non potrebbero essere più diversi. Lui, playboy che colleziona ragazze, lei intellettuale e ambientalista. Si disprezzano profondamente fino ad una svolta inaspettata. Infine Vittorio e Nicoletta, una coppia di mezza età apparentemente senza problemi, finché lei scopre che lui la tradisce ed entra in crisi pensando di aver perso la sua femminilità. Le quattro coppie sono Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, Alessandro Preziosi, Paola Cortellesi, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Un cast di impatto diretto da Fausto Brizzi. La colonna sonora del film, dal titolo omonimo, è stata composta e interpretata da Francesco Baccini.

0: di senza pagina, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine.
1: Francesco Baccini con Maschi contro Femmine, dal film omonimo a cui è dedicato questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. L'anno successivo lo stesso regista fa uscire Femmine contro Maschi, non un vero e proprio sequel, ma un approfondimento delle vicissitudini dei personaggi secondari. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da segnalarci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Ne parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck si canta, sempre qua su Radio Animati.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Adesso che la...

vita di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

Karen, Karen, il minestrone sul parquet. O resti senza l'ombrello e piove, o te perdi il tram. Che fai se perdi il tram? O se fai male a scuola, eh? Che fai? Tu devi gridare, aiuto super nonna! E la vedrai arrivare solcando il cielo blu, come volevi tu, sì, sì. E lei ti aiuterà, già, già.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Ducati.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. Nel 2006, quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saita McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e due nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman. No.

Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati. Se in America le auto avevano le voci di Owen Wilson, Michael Keaton e addirittura di Paul Newman, che pochi anni prima della sua scomparsa ha doppiato Doc Hudson, le voci della versione italiana sono tra gli altri di Massimiliano Manfredi, Pino Insegno, Marco Messeri, Marco Della Noce, Sabrina Ferilli, con guest star il pilota Alex Zanardi. Abbiamo parlato di Cars, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro.

fischiatinan e la fortuna ti sorriderà.

0: che sventola! Che sventola, scusate!
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sottosella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Generation, il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi, The Beehive.
1: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
2: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
3: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
4: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
5: Un saluto a tutti.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre, in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero, e vissero felici e contenti? Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Il film di cui parliamo in questo appuntamento è Ex, una commedia romantica diretta da Fausto Brizzi nel 2009, interpretata tra gli altri da Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Silvio Orlando e Fabio De Luigi. Tante storie di relazioni amorose ormai finite. Uno psicologo divorziato da anni rimane sconvolto quando scopre, dopo la morte improvvisa dell'ex moglie, che lei lo ha sempre amato. Una coppia che lotta per non avere la custodia dei figli, che vedono solo come uno ostacolo alle loro attività, ma il giudice li costringe a stare tutti insieme e a trascorrere del tempo facendo le attività che interessano ai bambini. Ma anche lo stesso giudice nel frattempo abbandona il tetto coniugale e si ritrova a vivere nella casa del figlio universitario, dando inizio a una inaspettata e sorprendente nuova vita. Poi c'è una coppia che sta per convolare a nozze, ma l'ex fidanzato di lei rientra in scena nel modo più imprevedibile, è il sacerdote del suo matrimonio. E poi c'è un chirurgo che è perennemente minacciato da un poliziotto che è l'ex fidanzato della compagna. Tanti episodi uniti da tante canzoni. Ci sono Biagio Antonacci con canzoni appositamente scritte per il film o successi di De André cantati addirittura da Franco Battiato, e poi James Blunt, Tom Jones, Billy Joel o The Calling. Nel film anche i Jalis che cantano fiumi di parole.

0: parole.
1: Pugilist su Radio Animati con Fiumi di parole che in ex è cantata dal vivo. Il film ha ottenuto 5 candidature in Asse d'Argento, vincendo il premio per la migliore commedia, e 8 ai David di Donatello. In Italia al box office ex ha incassato più di 10 milioni di euro. 2 anni più tardi è uscito il sequel Ex Amici come prima, questa volta con la regia di Carlo Vanzina. Il nostro racconto su Ex finisce qua, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete segnalarci la colonna sonora del vostro film preferito, non vi rimane che inviare una mail a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricevuto. Vi ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto. Ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Qualcuno ha bisogno di aiuto, perciò mi chiama. È questo il mio mestiere. Aiuto le persone in pericolo. Mi chiamano il Segugio. Aiuto.

volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Turn around, look at what you see in her face.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Puzzi.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: pure manchi.
4: Anche su Radio Animati non si infrangono le sacre leggi delle arti marziali.
5: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
2: Ma cosa dici?
3: Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima ai amici ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche
3: io. Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Eh sì, Cino. Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
2: D.O.C.
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Sono bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: Beato lui. Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai visto, dopo 20 anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma, ovviamente, quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa
4: Chiara, insomma, c'hai avuto 20 anni,
3: allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan. È proprio una scena accompagnata, tra le altre cose, da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara, tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa, e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi, e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola,
2: entravano negli armadietti,
4: facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo, diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto, sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima.
3: Questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello. Probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV. È cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: mille serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

terra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe. Queste sono le origini di...

se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1964, anno di uscita di Agente 007 Missione Goldfinger. È la terza pellicola quando la saga spionistica entra definitivamente nel mito. Merito di uno dei migliori episodi dell'intera serie, di un'altra grande interpretazione di Sean Connery e dell'inconfondibile voce di Shirley Bassey.

0: Shirley Bassey, che canterà altre canzoni che la legano ai film di 007, l'abbiamo ascoltata su Radio Animati con Goldfinger dal 1964. Andiamo al più recente 007 Zona Pericolo. Siamo nel 1987 ed è il primo dei due film in cui i panni di Bond sono indossati da Timothy Dalton. Ad accompagnare i titoli di coda ci sono gli AA con The Living Daylights.
1: Hey,

IAA con The Living Daylights da 007 Zona Pericolo in questo appuntamento speciale di Chuck Si Canta dedicato alla saga di James Bond. E anche per questo appuntamento il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo però che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it se volete sentire la vostra colonna sonora preferita nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Disco Volante, la novità di Radio Animati. Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

Goldrick Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrick Generation Volume.

Generation il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume 2.

0: tutti gli amici di Radio Animati un bacio grandissimo da Cristina D'Avena. Ciao.
1: Mar dei Caraibi, 17 secolo. Un'epoca di mercenari in cerca di nuove terre. Quando l'onore e la giustizia avevano perso ogni significato, nasce una nuova alba. C'è qualcuno deciso a liberare i corsari dell'isola di Tortuga. È alla ricerca di 3 oggetti magici. È alla ricerca del suo destino. Una rosa nera. Un cuore coraggioso e ardente. Una spada assetata di giustizia. Eccola che arriva. È la figlia del corsaro nero. Il suo nome è Yolanda.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: prima domenica di Select in diretta su Radio Animati di questa edizione 26-27. Ben arrivati a tutti da parte di Pellegrino. Fino alle 12 sarò qua in diretta per voi con la vostra richiesta, i vostri saluti, e do il buongiorno e ben ritrovata su Radio Animati, Anna!
1: Grazie, buongiorno, ben ritrovati!
0: Come stai, Anna? Passata una bella estate, calda?
1: Faticosa, molto faticosa quest'estate, sì, abbiamo sudato tutti tantissimo.
0: Tanto, ma adesso invece è finita.
1: Adesso si sta da Dio, sì.
0: Si sta. Adesso veramente ce la stiamo godendo. Ebbene, allora ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp, il 342-523-9246, per voi che ci ascoltate dal sito, per voi che ci ascoltate dalle Smart TV, dagli Smart Speaker, Alexa o Google Home. Invece se ci state seguendo dall'app di Radio Animati non serve nemmeno il numero, basta cliccare direttamente sul tasto verde del vostro cellulare. In ogni caso mettete sempre nome, da dove ci state seguendo, titolo esatto e interprete o gruppo, e potete spaziare bene da cartoni, telefilm, trasmissioni
1: tutto quello
0: TV,
1: che vi viene in mente, basta che sia andato in onda,
0: ecco, in televisione e al cinema. Esatto. E allora diamo il primo buongiorno e il ben arrivata su Radio Animati a Titti, giusto? È la
1: esatto,
0: prima
1: Titti da Firenze, mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Titti, grazie, ovviamente simpaticissima, ci ha scoperto ieri Titti dalle nostre live su TikTok, e proprio ieri ci ricordava di Ryu, il ragazzo delle caverne.
1: Che pensa che è una roba di tipo un milione di anni fa.
0: Un milione di anni fa, non proprio un milione, un pochino meno.
1: Sembra
0: il 1979. Titti, ben arrivata su Radio Animati. Iniziamo proprio con Ryu, il ragazzo delle caverne.

0: pezzo delle caverne in diretta su Radio Animati. C'è Select Weekend ogni domenica dalle 10 alle 12, cosa che prossima domenica non andrà in onda perché saremo a Romix io e Lorenzo e insomma saremo lì ovviamente con tantissimi di voi che ci verranno a trovare. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 15:30 Padiglione 8 Grandi Eventi per Music Comics 2026 con tantissimi artisti. E, detto questo, hai sentito per la prima volta la sigla di Select in diretta, Anna?
1: È vero, la nuova sigla, ero rimasta a quella estiva. È cambiata la stagione.
0: Salutiamo ancora gli Zapping Band, che sono loro gli autori di questa nuova sigla. Giovedì, quando è andata in onda la prima puntata, abbiamo lanciato in diretta proprio dal nostro sito la possibilità di poterla scaricare. Basta andare su www.radioanimati.it e proprio in home page trovate proprio il banner Select, scarica la sigla e potete scaricarla. Bene, detto questo, andiamo a ricordare anche che è una domenica un po' particolare oggi, vero? Che
1: sì, c'è una ricorrenza un po' interessante.
0: È molto interessante, direi, anche perché girare, viaggiare ci piace moltissimo a
1: tutti.
0: A chi
1: è che non piace, dai, sì. Una delle cose più belle della vita.
0: È vero, è vero. È anche uno dei motori importanti del mondo.
1: Esatto, fa girare un sacco di economia e soprattutto l'economia italiana, che si basa un bel po' su questa attività.
0: È vero, è vero. Ed è la giornata mondiale del turismo, turismo e lavoro. E stavo leggendo proprio questa mattina, facendo riferimento un po' a questa giornata, che è stata istituita nel settembre del 1979. Il turismo e il lavoro, un futuro migliore per tutti. E quanti lavorano per il turismo?
1: Nel settore del turismo
0: veramente tantissimi,
1: sì.
0: Ma non soltanto quelli degli alberghi, ma pensa a tutta la ristorazione, tutto quello che
1: turistiche, agenzie di viaggi.
0: È tutto quello che poi muove la gente nelle città, no? Anche
1: esatto,
0: un panificio, no?
1: Potrebbe
0: essere collegato anche al turismo, qualsiasi diciamo settore merceologico. Bene, bene, bene. Allora, viva il turismo. Salutiamo tutti coloro che sono ancora in vacanza, perché io ho veramente ogni giorno dalle live su TikTok qui alla radio ho sempre qualcuno che mi dice: sono in vacanza. Ecco.
1: Sì, in tanti hanno spostato il periodo delle ferie da agosto, dal classico agosto, a settembre-ottobre, che magari si respira un po', e anche coi prezzi.
0: E con
1: si
0: i prezzi,
1: riesce
0: brava.
1: Magari a respirare un po' di più.
0: Un dettaglio, quello dei prezzi, che non è da
1: sottovalutare.
0: Bene, bene, bene. Andiamo direttamente a Genova adesso con la prossima richiesta, Anna.
1: Esatto, perché Federica ci chiede la sigla di Ollie e Benji cantata da Cristina D'Avena.
0: Ed era proprio la sua versione, perché con Ollie e Benji, insomma, c'è una storia.
1: Ce ne sono un po'.
0: E allora, visto che ci ha richiesto proprio la versione di Cristina, 2021 la sua versione con Ollie e Benji Forever. 342-523-9246, c'è Select Weekend. Ollie.

0: che voleva fare Federica a tutti i suoi colleghi, giusto? Nel messaggio,
1: sì.
0: Voleva salutarli proprio tutti con Holly e Benji Forever nel mondo del calcio, dell'allenamento, e adesso si rincomincia la stagione,
1: sì, è periodo di partite, allenamenti
0: e la domenica, soprattutto la domenica mattina, anche per i più piccoli, ecco, i genitori
1: sì,
0: devono accompagnare in giro per il mondo i loro bambini e tifare per loro.
1: Bene. Spiegando che non piova.
0: Sì, quando ci sono le belle giornate è anche molto piacevole, quando incomincia a piovere sì, è un po', è sicuramente più complicato. Grazie Federica, buona domenica, buona domenica. Andiamo a Mestre con il prossimo messaggio. E non ho aperto la foto con chi è Marco al tavolo, intravedo.
1: Con tutto il cast dello Shogun, dell'invincibile Shogun. Si è messo
0: oggi con l'intelligenza artificiale
1: a fare colazione con loro.
0: Ecco, si possono fare belle cose. E anche l'idea, devo dire, di Marco, che dalla sua pagina Facebook, che raccoglie, diciamo, tutti questi momenti legati all'animazione, al fantasy. Bella, bella, bella idea. Bravo, bravo Marco. E proprio il riferimento, credo, a questa colazione. Cos'è una colazione? Sì, è una colazione.
1: Sì, credo sia la classica colazione. O lo spuntino, è più il tè giapponese con i dolcetti.
0: Ah, tu dici che è quello del
1: wagashi. Sì, sì, perché loro la colazione è salata.
0: Ah, oh, bene, bene. Allora, il pezzo
1: la griglia
0: del 1981, a te annunciarla. Vai, Anna.
1: Allora, è The Chambara con Mikio di Mikio Tsukada.

0: l'invincibile Shogun, che è stata anche la base di una delle sigle di Select, una delle prime cantate. me l'ha fatta ricordare. 1981, rimaniamo sempre negli anni 80 qua, si va proprio in mezzo agli anni 80.
1: Gli anni d'oro.
0: Gli anni d'oro, quelli che tutti si ricordano anche dei pezzi. È buffissimo perché anche nelle live su TikTok faccio qualche quiz sulla data di uscita della sigla, e a volte, anche se è 90, dicono 80. Perché gli 80 è tutto degli 80.
1: Tutto ciò che è bello viene associato.
0: Sì, è vero. Andiamo con il prossimo pezzo e ci spostiamo in Puglia, in provincia di Foggia.
1: Esatto, precisamente a Castelluccio Valmaggiore.
0: Ciao Simona, buongiorno.
1: Ci scrive Simona con la piccola Crystal.
0: Sì.
1: E vorrebbe ascoltare la canzone dei Beehive, Baby I Love You.
0: I love you. Abbiamo passato delle buone ferie, e Anna ha passato delle buone ferie perché le ha fatte. Vero?
1: Proprio micro ferie.
0: Micro ferie, non come micro quelle. Ferie. No, Anna, non mi dare
1: no.
0: Questa.
1: Ho fatto una settimanina piccina.
0: Ecco, allora, però molto più di me dei miei 4 giorni. Guarda, sicuramente.
1: Sì.
0: Però gli anni passati facevi più ferie.
1: Gli anni passati sì, perché lavorando,
0: ecco,
1: diciamo in smart tutta la vita, mi spostavo al mare a lavorare.
0: Se ha passato delle buone ferie, ma ha passato delle
1: sì,
0: buone...
1: sono finiti quei tempi.
0: E va bene con i Beehive, Baby I Love You. Salutiamo Cristella, salutiamo Simona e tutti voi all'ascolto di Radio Animati. Siamo in diretta fino a mezzogiorno con Anna, Select Weekend.

0: con i Beehive 1985. Salutiamo ancora Simona, salutiamo anche la Puglia, insomma tutte le regioni d'Italia, ma tutto il mondo collegata ovviamente la nostra musica con le nostre sigle, con veramente tanti paesi nel mondo. E ne approfittiamo per salutare anche gli amici dall'estero, dal Belgio, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Russia, dalla Francia, dal Brasile, dalla Spagna, dall'India, dalla Danimarca, dagli Stati Uniti e tutti gli altri dall'Italia. E come ripetiamo spesso per anche gli amici che ci seguono per la prima volta o primissime volte, Radio Animati è un progetto no profit. Come ricordavo non troppo tempo fa, ormai il no profit sembra quasi come dire una cosa in estinzione molto molto, vero?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: oggi abbonamento,
1: monetizzare
0: ecco, abbonamento, pubblicità, insomma tutte queste cose. Invece Radio Animati 18 anni fa, tra poco quasi 19 anni, e Anna c'era.
1: Sì, fin dall'inizio.
0: E Anna c'era. Il nostro progetto nasce proprio dalla grande passione per le sigle televisive e soprattutto divulgare proprio le sigle televisive al mondo. E allora proprio per questo, grazie a tutti coloro che ci danno la possibilità con ovviamente il loro contributo, con le loro donazioni, ne approfittiamo per salutare Carmeta da Barcellona. Grazie, sì, grazie Carmeta.
1: Gracias, gracias, muchas ecco. Gracias.
0: Oh, bene, bene. E tutti coloro che veramente in tutti questi anni ci hanno dato una mano e che continuano a darcela per il proseguo della vita di Radio Animati. Com'è possibile?
1: E questo enorme lavoro di conservazione di un patrimonio culturale, perché
0: ecco,
1: la musica è cultura.
0: Patrimonio culturale da conservare, Radio Animati è sicuramente un tassello importante nel mondo della musica, quello delle sigle televisive e delle colonne sonore. Basta andare su www.radioanimati.it, in alto trovate proprio il link supporta e lì trovate la pagina con tutte le informazioni. Grazie, grazie di cuore in anticipo a tutti coloro insomma che faranno una loro donazione per quella cifra che volete voi. Assolutamente non è assolutamente
1: non
0: le donazioni sono donazioni, non sono in posizione, come dico sempre.
1: Assolutamente, se uno riesce e ha piacere,
0: certo,
1: noi siamo super grati.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie di cuore. Carmeta mi ha dato l'occasione per ricordare questo. Andiamo direttamente con la prossima. Dove ci spostiamo adesso? In quale parte e situazione del mondo? Con il pezzo che Daniele da Latina ci richiede, 1997. E anche qui abbiamo un titolo abbastanza lunghetto.
1: Lunghetto è la parola giusta.
0: Ecco. Rombi di tuono.
1: Rombi tuono e cieli di fuoco per il Biocombat.
0: Salutiamo Daniele e tutti voi all'ascolto, le 10:25 in diretta su Radio Animati, Select con Pellegrino e Anna fino a mezzogiorno.

0: sì, sì.
1: Zan,
0: zan. E dobbiamo salutare Daniele, giusto? Che ce l'aveva richiesto Daniele.
1: Sì, esatto.
0: Da Latina. Daniele. Ecco. Adesso invece, visto che abbiamo salutato anche gli amici dall'estero, andiamo a Bruxelles. Oh,
1: esatto,
0: bene.
1: In Belgio.
0: Belgio proprio in senso lavorativo, da quale città? Così chiediamo ad Alessandro se conosce la città con cui hai rapporti.
1: Ghent.
0: Ecco.
1: La mia azienda ha sede a Ghent.
0: Ghent.
1: In Belgio.
0: Ok. Da quanto dista Ghent da Bruxelles? Dicelo Alessandro, che tu conoscerai sicuramente tutto il Belgio. Detto questo, lui invece ci dà una pettinata alle 10:28.
1: E anche una fonata, direi. Pettinati e fonati.
0: Con il prossimo pezzo stiamo parlando di Cani il guerriero, seconda serie. Prima, o meglio, sigla iniziale, poi c'è quella finale molto più tranquilla. Sono i Tomcat, giusto?
1: Esatto, con Tough Boy.
0: E allora prendiamola proprio alla grande.
1: Di petto.
0: Di petto, 10:29. Se non vi siete ancora svegliati, questa sicuramente è una buona sveglia. Grazie Ale, salutiamo Bruxelles anche.

0: Ciao Boy con Tom Cat su Radio Animati. Era il 1987, la sigla iniziale della seconda serie di Ken, Shirokan il guerriero. Salutiamo Alessandro da Bruxelles che risponde che la cittadina, insomma, la città che hai nominato prima, che si chiama, ripeti?
1: Ghent,
0: ecco. Ghent. È molto, molto carina, dice. Un'oretta di treno scarsa per arrivare lì.
1: Ma nella parte nord.
0: Mi stavi raccontando invece un'altra cosa molto bella che si trova in Belgio, ce ne saranno tantissime, però in particolare uno zoo molto,
1: cioè,
0: molto particolare.
1: Un giardino botanico e zoologico enorme, molto molto grande.
0: Dove si trova?
1: Tra l'altro,
0: invece?
1: Anche quello lì è un po' più a sud di Bruxelles, si trova a Bruxelette, che è una città più piccolina. Ed è questo enorme parco zoologico con la possibilità di dormire lì all'interno, con le camere che hanno delle vetrate su alcune zone del parco, per cui puoi dormire guardando all'interno dell'acquario, oppure la zona degli orsi, quella dei lupi.
0: Ti svegli, ti trovi una giraffa davanti.
1: È già lanciatissimo. Quello può capitarti anche al parco zoologico di Torino, allo Zoom di Torino. Lì è molto carino perché lì è più zona safari. Invece qua, essendo più a nord, trovi animali che da noi hanno vita giustamente più difficile, quindi meglio tenerli in ambiente loro più adatti.
0: E visto che oggi è la giornata mondiale del turismo,
1: perché
0: Anna
1: non
0: vi
1: pensare
0: vi dà la possibilità di poter fare questo viaggetto, questi viaggetti, insomma, ci sono tante cose belle da scoprire.
1: Due opzioni, una all'interno dell'Italia, Torino con lo Zoom, e un'altra in Belgio, questo parco zoologico si chiama Pairidaisa.
0: Oh, ok. E allora, adesso invece con la vostra richiesta, con la vostra musica, ci spostiamo in una colonna sonora e qui andiamo in provincia di Arezzo. Cioè, Francesca, buongiorno, ci porta dalle Pointer Sister. Te la ricordi questa? Già.

0: colonna sonora del film di Vacanze in America. Io non mi ricordo questo film, ma ovviamente
1: però
0: la canzone...
1: restiamo in tema di turismo.
0: Sì, rimaniamo in tema di turismo, visto che oggi è la giornata mondiale del turismo e proprio Francesca dalla Val di Chiana ce l'ha richiesta. Pezzo super hit, fantastico. E poi le Pointer Sister. Bene, sono le 10:38. Quale località, quale cittadina, città del mondo andiamo così ad incontrare con la prossima richiesta?
1: Un'altra che direi è un must da visitare, Napoli.
0: C'è il famoso motto prima...
1: Che non è che porti proprio benissimo, magari teniamola verso la fine come meta.
0: Di andare a visitare Napoli, ecco, prendiamo soltanto la prima parte, però.
1: Esatto. Vedi Napoli, tu
0: ecco, vedi
1: poi
0: Napoli.
1: Il resto.
0: Poi il resto, vivi. Però l'importante.
1: Mamma capisse.
0: Di vedere e visitare Napoli, devo dire che nell'ultimo decennio poi ha veramente sbaragliato un po' le grandi città, no? Perché insomma, Napoli ha veramente tantissime cose belle da vedere, e grazie anche ai social che divulgano un po' anche tutte le bellezze.
1: Esatto.
0: E anche i napoletani che pubblicizzano la bella Napoli, ce ne sono veramente tanti, e anche molto,
1: chi è più bravo,
0: molto bravi
1: a sponsorizzare.
0: Sì, decisamente. Allora, andiamo da Giuseppe, è lui.
1: Esatto. Giuseppe.
0: Cosa ci richiede Giuseppe?
1: Lui ci chiede la sigla di He-Man.
0: In napoletano. In napoletano.
1: Women, praticamente.

0: Giuseppe, il dominatore del dolce. Perché lui mi manda sempre tante cose dolci, anche la zeppola, un altro prodotto dolciario buonissimo che ci ha mandato direttamente con il WhatsApp.
1: Che, giustamente, la zeppola di San Giuseppe.
0: La zeppola di San Giuseppe. Però, come mi stavi dicendo fuori diretta, ci sono questi dolci tipici che poi vengono anche esportati all'estero. Ed è difficile,
1: esatto,
0: a volte
1: da ridere,
0: poter fare la traduzione, la zeppola in un'altra lingua.
1: Come gliela rendi a un tedesco?
0: Davvero, zeppola, stesso nome con la descrizione poi di cosa,
1: esatto,
0: hai fatto
1: di
0: il prodotto.
1: Cosa è
0: prodotto.
1: Composta, cosa contiene.
0: Così, insomma, anche all'estero dicono la zeppola, poi quando arrivano in Italia, se gli fai la traduzione, poi non capiscono. Invece con la zeppola sì. Bene, grazie Giuseppe, buona domenica, grazie mille. Adesso invece ci spostiamo da un gruppo di lavoro, che è un gruppo di lavoro, Giacomix, buongiorno, ci manda la foto di una fontana in costruzione. Io appena l'ho vista...
1: Lavori
0: in corso, ho detto ma di dove, cosa? Invece spiega ai nostri ascoltatori, Anna, cosa stanno facendo da quelle parti.
1: Questo folle sta costruendo la Fontana di Trevi con i mattoncini Lego, che è un'impresa abbastanza titanica, direi.
0: E anche lì non si fa il bagno, mi raccomando.
1: No.
0: Da Cismondel Grappa Vicenza c'è Giacomix, che insomma insieme ad Ale stanno preparando questa cosa. E dici un po' le dimensioni, perché anche sulle dimensioni sarebbe interessante, no?
1: Credo che comunque sia abbastanza ingombrante come struttura, a meno che non sia quelle del mini architecture, però... Non credo, a livello di dettagli.
0: Dimensioni, perché così semmai al limite, se ci date la possibilità, vediamo dalle vostre parti, ci facciamo un tuffettino in quella di casa vostra.
1: Ai, i mattoncini.
0: È vero. Con quale pezzo invece? No, non c'entra l'acqua qua, non c'entrano le fontane, 1991.
1: Vuole ascoltare Benvenuta Gigi e
0: sì.
1: Cristina D'Avena.
0: Ecco. Semmai invitiamo Gigi direttamente a casa vostra con la Fontana di Trevi fatta, finita. Le 10:45. Siete in diretta con Select Weekend, insieme a me, insieme ad Anna. 342 523 9246 dall'app Tasto Verde.

0: Oh, che bello, insomma, avere questi ascoltatori che interagiscono proprio in maniera immediata. Abbiamo le misure della Fontana di Trevi della Lego, che misura.
1: Bastava chiedere. Misura. Ecco. 38 di larghezza e 25 di altezza.
0: Dai, non male.
1: Esatto.
0: Anche perché poi, insomma, cose più grandi.
1: Ci sono 1880 pezzi per farlo, ragazzi.
0: Dai, piano piano. Poi mi raccomando, a Fontana Finita, ecco, mandateci la foto.
1: Vogliamo la foto.
0: Vogliamo proprio vederla. Tanti saluti, grazie. Questa è la prima domenica che siamo insieme per Select Weekend, che è ripartita proprio da giovedì scorso. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana: martedì e giovedì pomeriggio 15:30, la domenica mattina dalle 10 alle 12. Prossima settimana ve lo dirò in mille modi, ma tanto sicuramente qualcuno domenica, insomma, sarà lì e dirà: ma come mai non c'è Select? Perché saremo direttamente a Roma per il Romix, proprio nel prossimo weekend, per sabato pomeriggio alle 15:30 vi aspettiamo, padiglione 8, grandi eventi per Music Comics 2026, con tantissimi artisti che saranno premiati. Allora, salutiamo un po' di gente che ci manda i saluti, grazie per ovviamente mandarci anche soltanto i vostri saluti, oltre che le richieste. Andiamo a Ponte di Legno, giusto?
1: Salutiamo Giovanni da Ponte di Legno.
0: Grazie, ciao Giovanni, buona domenica. E poi dobbiamo salutare.
1: Abbiamo Olimpia
0: e Luciano, ecco,
1: da San Giuliano Milanese.
0: E poi
1: Nadine.
0: E Nadir da Torino, Nadir. Ecco, che ci manda i suoi saluti. Visto che, insomma, lui è stato un volto e una voce veramente per tanti anni nel mondo della televisione. Questa è Piacere Rai 1 1989. Tu seguivi la trasmissione? Piacere Rai 1? Itinerante,
1: credo,
0: nei teatri.
1: Nonostante tutto, sì, sicuramente lo seguivano i miei.
0: Ecco.

0: E Toto Cutugno nelle sue canzoni, dall'italiano a tante altre, come un po' anche i ricchi e poveri, hanno sì, sempre riportato un po' quei segnali super italiani, no? Spaghetti, sì, il mangiar bene,
1: la tarantella, è vero, la chitarra.
0: E come la giornata di oggi ricorda proprio il turismo, questa trasmissione itinerante nei teatri di tutta Italia era anche legata
1: perfetta,
0: così, a pubblicizzare.
1: Guarda, fammi conoscere la tua città.
0: Sì, davvero, davvero. Bene, proseguiamo il nostro cammino con la vostra richiesta al 342-523-9246 dall'app di Radio Animati con il tasto verde. Adesso dobbiamo ringraziare Lori, che
1: esatto, dalla Spezia,
0: che ci manda una foto, e la ringrazio perché gliel'ho chiesta io, Lori, voglio una. Sì, perché mi dice sempre sono in bici, ci manda la sua foto, ma io ti definirei una guerriera della bicicletta, con quella posa veramente, e adesso
1: super convinta, e adesso vi faccio vedere.
0: Sfido io il traffico. Lori, grazie, sempre anche
1: bravissima,
0: lei gentilissima, sempre collegata con Radio Animati. Cosa ci richiede esattamente?
1: Chiede la sigla di Dolce Piccola Remy.
0: Ecco, il pezzo di Cristina era il 2007 e faceva

0: insieme a Cristina Rovena. Ebbene, stiamo toccando le 11, ma abbiamo ancora un'ora, abbiamo ancora un'ora, sì, e andiamo a dare il buongiorno anche a Massimiliano, che è vero che l'estate è finita, siamo entrati in autunno
1: da pochi giorni,
0: ma lui vuole ricordare l'estate perché con la sua bicicletta è andato a fare un bel viaggetto in Sicilia, ci ha mandato anche delle foto molto
1: bellissime.
0: Belle.
1: È stato un viaggio tematico, tutto improntato alla scoperta dei luoghi di Montalbano.
0: Esatto, e proprio in riferimento al suo viaggio estivo, qui siamo veramente nel 1999, la

0: con Francesco Piersanti e questa è la sigla del 1999 e salutiamo Massimiliano da Rovigo per ricordare la sua vacanza in bicicletta, ma con un bel viaggio che noi facciamo in questa giornata proprio del turismo. Andiamo a Cagliari e qui il filmato che ci manda direttamente, ecco, il mare. Sì, il mare.
1: Che meraviglia, lì è ancora piena estate.
0: Il mare. Guarda che bello. Sì, poi con queste giornate veramente ne vale la pena. E saluti dalla Sardegna, da Quarto Sant'Elena. Ecco, e proprio dalla Sardegna, cosa ci richiede direttamente il nostro ascoltatore?
1: Forse per contrasto a questo sole caldo chiede brividi e polvere con pelle ossa.
0: Ecco, che non so se poi li avremo, ecco, perché insomma, le temperature ci faranno compagnia ancora per un po', dicono sono gli esperti meteorologi. E allora salutiamo Alessandro, brividi e polvere con pelle ossa. Era il 1995, fino a mezzogiorno, fate la vostra richiesta, io e Anna siamo qua a tenervi compagnia. 342 523 9246, tasto verde se ci state ascoltando dall'app.

0: E salutiamo ancora Alessandro, grazie, grazie da Cagliari. È il secondo giorno di mare che faccio in tutta l'estate. Guarda Ale,
1: forse aspettavi?
0: Il tempo libero di poterci andare. Risponde Alessandro, dai, gli ho risposto io, la nostra Anna. Dice: non amo particolarmente il mare, però il panorama e l'acqua è sempre una bellezza, assolutamente sì. E poi in queste giornate, ecco, se non ami il mare per fare il bagno, al mare si può andare anche per il panorama e per il sole, certo, insomma.
1: Per rinfrescarsi un attimo.
0: Sì, ma poi in queste giornate veramente si gode il massimo, diciamo, del paesaggio e anche delle temperature buone. Andiamo adesso in Puglia e salutiamo un'altra family che ci segue sempre con tanto affetto e con una richiesta che ci arriva da
1: Riccardo.
0: Ecco Riccardo che canta sempre in auto. Oh oh oh.
1: Occhi di gatto.
0: Esatto. E noi abbiamo scelto questa versione visto che insomma ci ha dato carta bianca su qualsiasi versione. Quella con Loredana Bertè, stiamo parlando di Duets, uno dei due album di duetti di Cristina D'Avena. E Loredana Bertè, al momento che Cristina la chiamò per diciamo questa partecipazione, scelse lei direttamente la canzone, come ci ha raccontato più volte Cristina. Voglio occhi di gatto.
1: Con la sua voce
0: voglio
1: melodiosa.
0: Voglio cantare occhi di gatto. E devo dire che forse ha scelto.
1: Come fai a dirle di no?
0: Contraddire Loredana assolutamente non è una eventualità. E ha scelto forse la hit più importante della discografia di Cristina, oltre Canzone dei
1: Puffi,
0: una
1: delle più famose,
0: però,
1: in assoluto.
0: Poi portata a Sanremo anche nell'ultimo Sanremo passato dalle Bambole di Pezza. Insomma, se arriva su un palco di un festival della canzone italiana una sigla come questa, insomma, è regina, è regina. Ce l'andiamo ad ascoltare. Non so se siete in auto o siete ovunque nel mondo. Ce la cantiamo tutti insieme. Occhi di gatto.

0: per te è strepitoso. E questo pezzo è sicuramente strepitoso. Con Cristina, la trascinante, assolutamente. Super rock, Occhi di Gatto. Adesso invece torniamo in Sardegna, lasciamo la Puglia, andiamo in Sardegna e lo facciamo con una colonna sonora, giusto Anna?
1: Esatto, una colonna sonora del film di SpongeBob del 2004.
0: E qui abbiamo una firma mondiale della musica, non una passata così per strada.
1: Micio micio bau bau.
0: Ecco, insomma, stiamo parlando di Avril Lavigne.
1: Esatto.
0: È lei che reinterpreta, insomma, questo tema che conosciamo molto bene in versione anche qui molto
1: bella rock,
0: bella super rock. Avril Lavigne su Radio Animati.

0: E proprio con questo pezzo che è anche, diciamo, abbastanza conciso, ecco,
1: nella breve ma intenso.
0: Breve ma intenso di Avril Lavigne. Salutiamo ancora tutti voi che ci state scrivendo. Il prossimo, sì sì. Qui abbiamo un ascoltatore da Roma, dalla provincia di Roma. Ti rigiro direttamente il messaggio, intanto io preparo il pezzo che ci richiede il nostro ascoltatore. E
1: il nostro qui amico Igor, e qui io già ho una lamentela da fare,
0: sì.
1: Perché come al solito qua c'è la protagonista, che è buona, brava, bella, si fa un mazzo così, impara a tirare di scherma, è sorella della regina e tutto quanto, come intitolano il cartone animato? Il tulipano nero.
0: Chi lo
1: so. Vedi in tre scene ha una parte super marginale, ma la vera protagonista chi è? La stella della Senna.
0: La stella della Senna, sì, esatto. E proprio questo è il pezzo che ci va a richiedere in merito ad un evento che ci riporta direttamente nel messaggio.
1: Sì, ci dice che lui è responsabile della ASD Scacchi in Tour, per stare sempre in questa cosa del turismo, ai Castelli Romani. È un gioco che ha 2000 anni di storia ed è ancora molto praticato.
0: E allora, proprio con questa base che riporta un po' al passato, i ragazzi della Senna, il tulipano nero, Cristina D'Avena per Ivan 1983. Fate la vostra richiesta fino a mezzogiorno. Siamo qua in diretta con Select Weekend.

0: sembra facile, ma siete veramente tantissimi, tantissimi, poter star dietro a tutti, rispondere, fare, programmare. È vero, vero, Anna.
1: Ci vogliono quattro tastiere.
0: No, ci vorrebbero
1: mani.
0: quattro persone invece che due. E allora, grazie con i ragazzi della Senna. Salutiamo Ivan dalla provincia di Roma. Il prossimo.
1: Igor,
0: io poi ribattezzo i nostri ascoltatori, ormai è rinnovata questa cosa. Mauro che ci richiede il prossimo pezzo ed è Disco Volante di questa settimana, e qui abbiamo una compilation proprio dedicata a pezzi che riguardano proprio la Gold Rec Generation, e lui ci richiede proprio il singolo che poi viene incluso in tante grandi hit in questa Gold Rec Generation 2. Potete avere tutte le informazioni dal nostro sito www.radioanimati.it, e lì insomma poi tutte le indicazioni se siete interessati. E allora salutiamo Mauro, buona domenica anche a te e a tutti coloro che sono sintonizzati, alla nostra Anna. Lavori anche oggi? Ma io penso di sì, perché insomma lui è un altro stacanovista, che non se gli dici lavori, vero? Sì, perché sto
1: No.
0: Sarebbe veramente o sta male.
1: Sta male. No, poverino. No. Però no. Un po' di relax,
0: ecco,
1: ragazzi,
0: ecco.
1: Prendetevelo ogni tanto.
0: Oh, benissimo. Allora, ci andiamo ad ascoltare, insomma, questo passaggio del Disco Volante che questa settimana sta suonando più volte nella nostra programmazione. Gold Rec Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati, disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Gold Rec Generation Volume 2.

Goldrake Generation è il nuovo brano di Alionel, in anteprima su Radio Animati. Disponibile da sabato 26 settembre nella nuova compilation Goldrake Generation Volume.

0: abbiamo saputo che sta lavorando. Sì, sì, sì, sta lavorando in questo magazzino. Lui sempre tutto fare, nostro Mauro, mamma. Alla grande, so. Per chi non ha voglia di lavorare, ecco, contatti Mauro, che lui ha sempre.
1: Ci pensa lui.
0: Ci pensa lui, ci pensa lui. In diretta su Radio Animati con la vostra richiesta e i vostri saluti al 342-523-9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. E qui Cristina ritorna dal 1992. Che ricordi hai di Bonjour Marianne?
1: Sai che zero ricordi.
0: Zero ricordi.
1: Non me ricordo, non credo che
0: la sigla seguita. Sì, anch'io non ho ricordi veramente della serie. La sigla assolutamente sì, anche molto molto carina. Chi ce la richiede?
1: Ce la richiede Anna Chiara dalla provincia di Belluno.
0: Ecco, che sta facendo le valigie. E so, la vita è fatta di spostamenti, di situazioni, di
1: oggi
0: periodi.
1: Poi è la giornata ideale.
0: Ecco, oggi poi non è un turismo per quanto riguarda Anna Chiara, ma si sposta.
1: Però fa le valigie.

0: buongiorno a coloro che hanno fatto sicuramente tardi ieri sera. Il buongiorno glielo possiamo dare a quest'ora. Tu da giovane tu da giovane, perché è ancora giovane, la nostra Anna, ecco. Ma da giovane facevi tardi oppure sei sempre stata ligia? No, faceva tardi.
1: No, ero un gufetto, andavo a letto tardissimo.
0: Ma dai.
1: Anche solo per leggere, guardare.
0: Ah, ma non uscivi, rimanevi in casa, ma però facevi tardi.
1: No, sì, diciamo, ma giovane, sì, si usciva, ok. Però purtroppo ho sempre avuto l'abitudine di andare a letto tardissimo.
0: Ah, ok.
1: Cosa che ormai con l'età non mi regge, più.
0: Bisogna riposarsi, non...
1: Alle 10:30 mi cala la palpebra.
0: Immagino, anche perché se poi uno si sveglia presto la mattina e fa tante cose, lavora tutto il giorno, un po' così. Invece quelli che ancora sono giovani, che fanno miliardi di cose, senza, ma sì, 2 ore, ho dormito
1: che
0: soltanto...
1: Che bella età.
0: Che bella età, davvero. Che bella età, soprattutto per questa energia che con l'andare degli anni si perde un po'. Ecco, con tutto.
1: Un pochettino, cala, dai, diciamolo.
0: È così buona, ecco, nel dare questa risposta alla nostra Anna. Andiamo con il prossimo messaggio, andiamo a Venezia. Io ormai l'ho definito il gondoliere musicale ormai da anni, vero Antonio?
1: È tipo supereroe mascherato,
0: ma
1: bordo della gondola.
0: Sì, al bordo della gondola. Lui ci riporta da Cani il Guerriero, no?
1: Esatto, ritorniamo a Cani Guerriero, però questa volta con una canzone che non si ascolta spesso, no? Di solito ci chiedono sigle classiche, quelle giapponesi.
0: Questa dal film, invece... giusto? Di Cani il Guerriero, sì.
1: Sì.
0: Kodomo Band sono loro,
1: esatto,
0: a cantare questa
1: Purple Eyes.
0: Eccola. Non pensate a Purple Rain, che no, quello
1: che
0: è un'altra
1: roba.
0: Quello è un'altra roba e anche un altro cantante. Tutta per te, Antonio. 11:28 in diretta su Radio Animati.

0: Grazie, grazie delle vostre richieste, dei vostri saluti al 342-5239-246. Abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. Da quanto tempo che non eravamo di nuovo insieme in diretta, Anna? È qui che alza gli occhi.
1: Da giugno?
0: Sei sicura da giugno?
1: Maggio?
0: Va bene, questo ovviamente è un invito ovviamente per ritornare presto con le voci della nostra programmazione qua la domenica mattina nei nostri appuntamenti. Andiamo da Gianluca, giusto? È il prossimo.
1: Esatto, andiamo da Gianluca ad Albano Laziale.
0: E lui ci richiede
1: la sigla di Tasmania,
0: che è una delle più ascoltate in rete, lo sai?
1: Ma tu pensa,
0: sì,
1: non me l'aspettavo.
0: Una delle più ascoltate, uno potrebbe dire cioè, occhi di gatto, però questo dovrebbe farci ben pensare che stiamo parlando del 93. Ecco, e che le generazioni
1: generazionale c'è stato.

0: Alsmania in diretta su Radio Animati con le vostre richieste, i vostri saluti, con mille mouse che mi trovo sotto mano. Scegli quello giusto, dai, dammi anche il tuo. Poi hai un mouse silenzioso, Anna?
1: La faccia
0: di
1: devo
0: Anna.
1: Devo sentirmi in colpa?
0: Sì, assolutamente sì. Anche
1: si
0: perché
1: sente le clicche?
0: No, per la diretta non si sentono, ma io che sono un meticoloso, ecco, da sentire, soprattutto quando, vabbè, se c'è una base, ma in bianco sentire a volte, ecco, parlare e intanto si navio che tic tic. Lo sapevate che esistono, vero? I mouse silenziosi, quelli che non fanno tic, ma non fanno quel rumore, ecco, quello famoso. Bene, le trovate in rete tranquillamente. Con gli amici di Lupin, l'incorreggibile Lupin, andiamo da Patrizia. È lei che ce la richiede.
2: Esatto. Patrizia da Como,
0: dalla provincia di Como, che ci saluta e ci manda sempre le sue informazioni. Era il 1987.

0: Pan. Adesso invece, oltre che salutare Patrizia che l'aveva richiesta, c'è il prossimo ascoltatore che ci porta in un segreto. Il segreto,
1: sì, un segreto che è stato anche complicato andare a scavare,
0: sì,
1: a recuperare.
0: Anche perché la sigla italiana noi la conosciamo assolutamente bene, questa invece è la versione giapponese, giusto?
1: Un pochino, sì, un pochino meno conosciuta.
0: E allora, chi ce la richiede? La mandiamo.
1: Ce la richiede. Dovemmi recuperare perché ha scritto un messaggio molto lungo.
0: Davide dalla provincia di Ferrara.
1: Eccolo qui.

0: pezzo è molto carino, eh? Il pezzo è molto carino. Anche il pezzo italiano di Cristina, devo dire che si distingue un po' dalla massa delle classiche sigle, diciamo così. E proprio Davide, lo salutiamo e lo ringraziamo. Adesso invece andiamo dalla provincia di Ferrara, andiamo a Trento.
1: A Trento, esatto, sì, da sì, Francesco.
0: Ciao Francesco, è qui, insomma, in una giornata dove si festeggia
1: vedi, sempre in tema, tutto torna.
0: È la giornata mondiale del turismo oggi, allora il giro del mondo in 80 giorni, che dici? Ci si può fare?
1: Si può fare? Se uno si impegna.
0: Ma qualcosa di più, no?

0: Allora, chiedevo ad Anna con l'intelligenza artificiale se era possibile capire quanto serve veramente per fare il giro del mondo, ma giustamente l'intelligenza artificiale dice con quale
1: dipende.
0: Mezzo dipende con quale mezzo, ha ragione. Ecco, qui dice 80 giorni a piedi ci metti una vita,
1: un po' di più
0: una vita a fare il giro del mondo, sicuramente con l'aereo molto meno, perché con in aereo
1: un paio di giorni hai fatto
0: 40, da 42 ore in poi, ecco, per fare il giro del mondo, ma in aereo insomma,
1: però ecco, resti solo sull'aereo
0: esatto,
1: tutto il tempo di fare scalo, cambiare aereo e torni indietro,
0: non è che
1: hai fatto
0: niente.
1: Proprio
0: non ci piace quel giro del mondo, è poter visitare il mondo, il minimo indispensabile per dire ci sono stato,
1: ci ho
0: visto qualcosa. Ecco. Adesso invece un altro viaggiatore, Roby, ciao, che è dalla provincia di Siena, insomma, si è spostato veramente molto ultimamente, in provincia di Messina in questo momento, ci richiede buona domenica, ma tu ci richiedi una trasmissione televisiva dove le sigle sono tante, milioni di milioni. Io vi esorto sempre di dirci il titolo esatto, l'interprete o il gruppo, perché sono veramente importanti. E se ci dite anche soltanto il nome della serie, non basta, perché
1: no,
0: le serie hanno anche più sigle. E allora ho scelto io, Roby, buona domenica boom con Gabriella Carlucci, Gerry Scotti, con i 3-3, Cristina D'Avena, Tony Pinarelli, insomma un cast davvero bello formoso, come si faceva
1: bello ricco
0: come si faceva in televisione un tempo. E ti ringraziamo anche della foto, ecco. Insomma, gli scenari sono decisamente
1: non male,
0: incredibili, e poi di questi giorni.

0: Buon proseguimento, non so se di ferie o di lavoro, visto che insomma ha lavorato tutta l'estate, forse potrebbe un pochino
1: un
0: di ferie. Salutiamo tutti coloro che hanno lavorato per la stagione estiva e sappiamo gli orari incredibili, lunghissimi, spalmati.
1: Magari anche senza aria condizionata.
0: Cucine, cose vere, ristorazione non solo. Bene, con Stefano, salutiamo Stefano. Da Varese, che dalla provincia di Varese vuole salutare tutti gli ascoltatori di Radio Animati, Megalossi.

0: Megaloman, Megalo Singers, esattamente il gruppo che cantava proprio la canzone. Ciao Stefano, buona domenica anche a te, a tutti coloro che hanno partecipato in questa domenica di apertura di questa nuova stagione. Ricordo, domenica prossima Select Weekend non ci sarà perché saremo a Romix e vi invitiamo ovviamente a venirci a trovare a Roma per il Music Comics sabato 3 ottobre 15:30, Padiglione 8, grandi eventi con tantissimi personaggi del mondo della musica che saranno premiati sul palco. Sul palco arriveremo anche noi con uno dei tanti premi, io e Lorenzo di Radio Animati, e insomma incontreremo tanti tanti di voi che insomma arriveranno in questa edizione 2026. Poi l'appuntamento di domenica sarà rinnovato poi domenica 11 esattamente. Anna, grazie, grazie.
1: Eccoci.
0: So, un bel inizio e so, a
1: grazie
0: tutti a dire
1: te,
0: ma,
1: agli ascoltatori.
0: Ma quando ritorna? Ma quando ritorna Anna? Ma quando ritorni?
1: Quando volete.
0: L'ha detto, eh? Ok, scegliete voi la domenica e lei dirà sì. Ok.
1: Mi adeguo.
0: Mi adeguo, mi adeguo. Grazie Anna, davvero. E con cosa concludiamo questo primo appuntamento della nuova stagione di Select Weekend?
1: Con una canzone che mia figlia mi chiede sempre, perché sì, ormai è appassionata.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
1: È scoppiato.

0: Vortice V.
1: Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Bentrovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia Due Vite in Gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in loschi affari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Michael Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile. How come?

A Chuck si canta su Radio Animati, Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

Kid Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game cacciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerai.
2: Radio Animati.
3: Accanto a voi sento sempre tutta la magia.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
2: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
2: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
0: Come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
2: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
0: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
1: Ti stai spegnendo?
0: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono.
1: Ed ecco i rasoi elettrici,
0: gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
2: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
2: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
0: Sali.
2: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
1: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
0: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
2: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80. Déjà vu.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lanz non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre. Voglio una macchina per tornare.

0: tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pat bon, pat bon.
2: Il mio nome è Bon. Pat Bon. Tra le patate son fenomenale, in ogni impresa eccezionale, perché son K-Chips, la super novità ripiena di ketchup.
1: Pat bon, pat bon. Pat bon, pat bon.
2: Super ripiena, super croccante, K-Chips, la nuova, la più strabiliante.
1: Pat bon, pat bon.
3: Pat bon. Ogni patata un'idea. Da Findus.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Ah, serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi. Ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
4: Radio Animati, cover d'autore.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
2: Sì.
3: E io ce l'ho il lupus, quindi mi piaceva molto.
2: Un personaggio particolarissimo.
3: Lui pazzesco, pazzesco, bravissimo.
2: Cioè,
3: con la sua stampella.
4: Comunque i suoi assistenti dicono è lupus e non è mai lupus poi alla fine. Cioè nelle puntate non era mai lupus, era tutto tranne che
3: no,
4: lupus.
3: No, perché poi ora faremo magari un podcast sul lupus. Il lupus e tante cose.
2: È vero.
4: Ma in questo caso non era mai lupus. Stiamo parlando ovviamente di
2: Dottor House
4: Medical Division.
3: E della sua stampella.
4: Esatto.
2: Parliamo di Gregory House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario, diciamo, di non, Princeton.
3: Non è uno molto empatico,
4: però
3: no.
4: Era bravissimo
2: e zoppo.
3: Sì, ma non è uno che lo vedi fa che bella persona.
2: No.
3: Diciamo non ispira fiducia.
2: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è tutti mentono.
4: È vero.
3: Che bella persona. Come esatto. Dargli torto, tra l'altro.
4: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo, no. Nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
3: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
4: Alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes, House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
3: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
4: Sì.
3: Mi si apre un mondo.
4: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
3: Ma è vero.
4: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
3: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
4: Sì.
3: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
4: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove, che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
3: Beh, erano gli anni di CSI.
4: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi per motivi di diritti è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan, ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
3: Ah sì?
4: Eh sì.
3: Ma cosa mi stai dicendo?
4: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dr. House Medical Division.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Ciao, sono Scintilla e saluto tutti gli amici di Radio Animati, la trasmissione e la radio più bella del mondo.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel primo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: ricordate il Teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un Teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il Teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del Teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto?
0: L'uso del Teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i circa persone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il Teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
4: Dice

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Basta col surf, venite!
2: Oh no, Tony!
3: Su, con Kellogg's Frosty, sfiocchi di mais zuccherati, svegli la tigre che è in te!
1: Vediamo se siete ok!
3: Ok, siamo grandi!
4: Sei sempre una tigre, forza ce la fai!
3: Vai, tigre!
4: Con questo dei Kellogg's Frosty, sai!
3: Wow! Sei
4: una tigre!

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come i parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì. Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io mi ricordo molto sempre discreti, in piscina.
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era
4: un condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
2: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, ci avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, la trama di Beautiful.
2: Molto noir. Come
3: sì. Comunque la trama di Beautiful.
4: Diciamo che...
3: sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina.
4: O sta in piscina, sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Allora, temi diversi, era sostanzialmente assurda. E quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Team Truman. È perfetto proprio per accompagnare montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Cartone, cinema, percussioni,
1: archi, piatti,
2: paroli. Lei di accanto se ne sta seduta lì,

0: Plastic Man è molleggiato, allungabile, sa anche volare e rimbalzare, si trasforma in qualsiasi cosa. Guardate ragazzi, sa anche ballare. In ogni episodio Plastic Man affronta i criminali più pericolosi del mondo. Avventura, divertimento, suspense con Plastic Man e con la bellissima Penny e con lo sfortunato Hula Hula. Il divertimento è assicurato per tutti con le avventure di Plastic Man.
1: Godetevi lo spettacolo, ragazzi!
0: Ed ecco a voi Plastic Man!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi. Valanghe di dadi, preparatevi.
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo.
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale e considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F. di Harold Faltermeyer.

Axel F di Harold Faltermeyer, radio animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. Accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati,

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo? C'è il sole.

0: Anch'io quando riesco a sintonizzare la radio ascolto Radio Animati. Bloop, accipuffa.
1: Yatta, yatta, yatta man, yatta man.
2: Yatta con.
3: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati. Rapattar!

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma e se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una bambola diventa umana. Bentrovati da Gianluca. Il 2023 è stato l'anno della rivelazione di Barbie. Greta Gerwig porta sul grande schermo per la prima volta in live action l'iconica bambola nata negli anni 60. Alla base della storia del film c'è la volontà di trasmettere un messaggio ben preciso. Anche Barbie non è perfetta, ma soprattutto essere perfetti non significa essere felici. Barbie infatti viene espulsa da Barbieland perché non è abbastanza perfetta e dunque decide di partire all'avventura nel mondo reale alla ricerca di una soluzione delle sue imperfezioni. Inaspettatamente viene raggiunta da Ken che si era nascosto nella sua auto. Durante il loro viaggio i due affronteranno varie sfide e vivranno esperienze sconosciute prima di allora. I protagonisti principali del film sono Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie ha vinto 2 Golden Globes, ottenuto 7 candidature e vinto un premio Oscar. Sia i Golden Globes che l'Oscar hanno premiato come miglior canzone What Was I Made For di Billie Eilish.

Parliamo di Barbie su Radio Animati con Billie Eilish assieme a Finneas O'Connell in questa What Was I Made For, dalla colonna sonora del film. Altre candidature per i diversi premi, sempre per le migliori musiche, sono andate anche a Dua Lipa per Dance the Night.

0: Dance the Night di Dua Lipa dal film Barbie del 2023 chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta. Se avete le vostre colonne sonore del cuore da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Vi accontenterò in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.
1: Radio Animati 1981.
2: Allora che si fa? Si va!
3: Fabulous funny.
2: Sono ormai ben conosciuti, su, ridete o state muti, belli e brutti, sciocchi e astuti, tanti amici sono venuti.
4: E ci divertiremo un sacco insieme.
2: Abracadabra, alakazà, e ognuno sorriderà.
5: Altro che vedrete.
6: Ciao, sono Nancy.
7: E io sono Junior.
8: Ovunque andiamo, ci divertiamo.
9: Con il capitano vivrete splendide avventure.
10: Hans e Fritz, ecco a voi, vedrete che spasso. A scuola si sa, purtroppo si va, ma chi vuole insegnare, insegniamo a giocare.
2: Mettetevi comodi, seduti, sdraiati, gli occhi tenete così spalancati. Allora ci siamo e noi cominciamo.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Ciao ragazzi, io sono Leonard, a nome di tutta la comunità scientifica un grande saluto a Radio Animati!

0: Sì, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby.

0: ricevuto. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice pure!

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Radio Animati 1979.

tante voci per le sigle dei cartoni animati. Che ne dite? Vi fa piacere se aggiungiamo anche la mia? Un abbraccio a tutti e ascoltate Radio Animati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao!

0: trasmissioni televisive. Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: magic.
1: Your gavato. That's what it was.
0: Amico il giocattolo.
1: Un colpazzoli.
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci. Son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

0: E non c'è più!
1: Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è il regno di ghiaccio. Ben trovati da Gianluca. Forse lo avrete capito già, in questo appuntamento parliamo di Frozen, il 53esimo classico Disney uscito nel 2013, liberamente ispirato alla fiaba danese di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. Alla sua uscita si è imposto come il film ad animazione con maggior incasso nella storia del cinema, battendo il precedente record detenuto da Toy Story 3 del 2010, per poi essere surclassato solo dal sequel Frozen 2 Il segreto di Arendelle, il 58esimo classico Disney, uscito nel 2019. Acclamato sia dalla critica che dal pubblico, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno alla miglior canzone, Let It Go, ovvero All'alba sorgerò, versione italiana cantata da Serena Autieri.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

0: destino appartiene a me.
1: All'alba sorgerò, da Frozen, il regno di ghiaccio, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Abbiamo detto del premio Oscar vinto da questa canzone, ma non è stato l'unico. Frozen, il regno di ghiaccio, è il primo classico Disney ad aggiudicarsi un Oscar per il miglior film d'animazione, dal momento che altri film che avevano vinto in precedenza sono considerati proprietà di Disney Pixar. Tra gli altri premi vinti dal film ci sono il Golden Globe, il BAFTA e l'Annie Award, il Japan Academy Prize, quale miglior film straniero, e il premio Anime dell'anno al Tokyo Anime Award Festival. La colonna sonora vince inoltre l'American Music Awards. Tanti premi meritati per un film che ha appassionato grandi e piccini. Quali altre colonne sonore ascolteremo a Ciak si canta? La risposta arriva prestissimo. Rimanete qua su Radio Animati.
2: Cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avverino.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game casarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono.
6: Ciao, sono Sai, e tra un disegno e l'altro ascolto Radio Animati.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo déjà vu.

0: Quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.
3: Big

0: E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto in diretta con me, con Tommy.
1: Un saluto a Radio

0: Radio. Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Radio Animati 1977.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Ragazzi, che dite? Stasera, serata giochi da tavolo?
1: Porto io qualcosa, ragazzi! Valanghe di dadi, preparatevi!
2: Sono d'accordo, ma un bel gestionale da 4 ore, no?
1: Oppure una sessione di gioco di ruolo!
3: E se invece facessimo un party game caciarone?
0: Serata di giochi impossibile da realizzare con voi, ragazzi, ma... E se registrassimo la seconda stagione di Dice Tales, storie di giochi?
4: Dal 1 ottobre in podcast su Radio Animati.
5: Corro subito ad accendere il grammofono!

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati. There comes

0: Radice Blu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
8: Buongiorno, Don Abbondio.
9: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
8: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
10: Padre Cristoforo.
11: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
12: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
13: Con sta pioggia e con sto vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
14: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
15: Caramba, quanto me gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
16: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
17: No, Lucia, aspettate!
16: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
17: No!
16: Non insistete, vi scongiuro!
17: No, fermatevi, Lucia!
16: Don Rodrigo!
17: Vi prego!
16: Devo ritornare,
3: vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
17: Lucia!
18: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
0: Dice Blu!

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
2: Radio Animati, solo sigle TV.

Cristo. Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.